0: Ricci! Ricci!
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci! O se non remeso chi ci rava come colo, uccidono sta gioco.

Nadik l'amor e gages m'amor. Ai ma di clembles colos vari mol pelas e se anche pavardo rumo mangelas. De lo brisci in taioli velinas.